nah tapi naik kong avi na timpunan hozo songkoton di baino miampai hozo di Vincent Jubilee i ay tando Pahingko po, kinangot ako ito hazaw di Felicia Bijium, tabok pananday Zinan. Nangaw di su hazaw di Vincent Jubilee Luo do Ginavo. Okay.